stato la regina dei più metà. La ragazza, quella gioca però. La mia lista, una mattina, con la regina dei più metà.

me salvare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, che in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, che in amor non mancherà.

gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella. Con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sta.